0: Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze. E per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza. Profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Ego occidam et ego vivere faciam.
1: Ego occidam ed ego vivere faciam.
0: Dixi. Disperdam eos, cessare faciam ex hominibus memoria meorum. Sed arrogantiam inimicorum timui, ne superbirent hostes eorum. Ego
1: Ego occidam
0: occidam et
1: ed
0: ego
1: ego
0: vivere
1: vivere faciam.
0: faciam. Et dicerent, manus nostra excelsa, et non dominus fecit ec omnia. Gens enim absque consilio est, et sine prudentia. Ego
1: Ego occidam
0: occidam et
1: ed
0: ego
1: ego
0: vivere
1: vivere faciam.
0: faciam. Quomodo persequatur unus mille, et duo fugent decem milia. Non ne ideo, quia petra eorum vendidit eos, et dominus tradidit illos.
1: Ego
0: Ego
1: occidam
0: occidam et
1: ed
0: ego
1: ego
0: vivere
1: vivere faciam.
0: faciam. Iuxta est dies perditionis, et ad esse festinant sors eorum. Iudicabit dominus populum suum, et in servis suis miserebitur. Ego
1: Ego occidam
0: occidam et
1: ed
0: ego
1: ego
0: vivere
1: vivere faciam.
0: faciam.